gari gari sa, maga maga gari gari gari sa, pama pama ga maga maga gari gari gari sa, dapa dapa dapa ma pama pama pama ga maga maga gari gari gari gari sa, sani da ba ni da ba ni da ba maga pama ga pama gari magari magari, sari sa gari gari baga ga ga pama mama da ba ba ni, dasani ni ri sa gari ri ni ri sa dasani ni pa ni da da ma da ba ba ga pama mari maga ga sa gari ri sa. Sari sari gari gama gama pama bada bada Nizani sari sari gari sari sani sani da nida bada pama pama gama gari gari sa Sari di gaga mama bada da da nini sa sari di gaga mama Mama Sari di gaga mama bada da da nini sa sari di gaga Sari di gaga mama bada